0: Yeah. Check, check. Checky.
1: Oh my god.
0: Skiza. Minka leta. Zeji leta. Mwasenali, wetni nani, nauna teta. Kawini bad bitch, top, tachuangepa.